0: Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Niente nessuno potrà fermarmi da ragionare. Niente nessuno al mondo potrà fermarmi.
1: La 9:40 minuti, ¿eh? ¿Qué nos dicen ahí los chiquillos? A ver, vamos a ver. Ya, vamos a irnos con música y regresamos a más música. Ya.